mostra tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada. Quando sei lontano sogno l'orizzonte e mancano le parole. Io sì lo so che sei con me.